0: pedale, pedale,
1: tutti me la
0: pedale, pedale,
1: tutti me se
0: pedale, pedale,
1: pedale,
0: pedale.